0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Abbiamo il tempo. Questa la cantate forte, eh?

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via. È meglio che rimani qui a far

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.

guidare l'aereo presidenziale, sì, un autobus di linea, potrei anche portarti, lo prendi papà? Sì, e poi la Freccia Rossa, si può anche tentare, la prendi papà?

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Sono le 6 della sera e la porta si è aperta, con i jeans attillati, ma come sei bella. Sai che non sei cambiata, forse ancora più dolce, forse ancora più donna, forse ancora di più. Ma che cosa è successo, ma che cosa è accaduto? Niente più, niente meno,

Io ti aspetto, il tempo non conta. Me ne frego di quello che pensa la gente. Prima o poi ci scommetto.

Mezzanotte passata e richiudi la porta, rimango da solo con la tua voce.

0: vita.
1: Viva la Sardegna!
2: Viva Checco! Viva i Modena!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

evitandomi assì una storia importante. Giorno sempre su me di sentirmi molto grande.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: 1, 2, 3, 1.
1: Yeah, baby! Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

troppe attese dietro l'angolo, gioie che non ti appartengono. Questo tempo inconciliabile gioca contro di te.

0: Saluto Massone.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

come viene va, con perfetta ingenuità, come un bambino, e voce chiara in te, e canta così forte che

questa strada e non lo sai. L'ingegneria genetica di un fiore, il tocco della vita. E tu...

È un vento così lieve che muove le tue vene, che dita lunghe ha. È ninna nanna antica, l'infanzia della vita, gioca nei sensi tuoi. Ma il tempo non ha tempo, la scadenza è un foglio bianco, cerchi il nome, non ci sei. L'ingegneria genetica di un fiore non è indolore, quasi mai. Chiudi gli occhi, adesso il sole nasconde tutto il blu.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

l'hai visto tra sulagna, l'otra noce, reia, reia, besandome già chiso che mi orgoglio.

cuffie, tolgo le cuffie. 1, 2, 3, 4.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Shanghai.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

stranded at the drive-in.

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Shue! Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, clacson,

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Anda Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino e sbarianno.

0: alle valline glicer fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: alle palline, glicero, fosfato, bromotele, visionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semelino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panina, con un miezzo litro di vino e un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Ah. Figlia della pastiglia, sienta a me.
2: La musica più bella suona solo su...

L'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì, vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

da fare. Non mi spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari

Re, papa, rule, macaron, guai a dirte ricchion, in pigiama, fesh cave, mamma stacca arrabbie. Papa, rule, macaron, guai a dirte ricchion, in pigiama, fesh cave, mamma stacca arrabbie. Maua, e fa chiude, che la puzia se e nama pozzere spre. Zinde, ma lava tu bon, cala pietre tu, puzzano come non cane morto. Non cane morto, non pesce morto. Non cane morto, non pesce morto. Uè, prova la un mascalzone, mo si pur bambasciano. Si na feccia te toglie, non voglio vedere. Tu si bruci, se zaus, con la bocca scafaus. Parlo tanto per parlare, per

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

Ciao Libby, hello. Grazie Azzurra, grazie Libby, grazie Hulk, and ciao.

c'è Omarica. Marika, grazie. Next music, Armin van Buuren, No Fun. Music for Ciro and Paola.

Next music for Azur, Jesse e Lunia, Michione, Libby, Sexy Puppy.

Next music for Dina, Hulk, DJ Giuseppe, DJ Bello, Booty Shake.

Por a tutti. Radio Sole Luna. Let's go.

Ciao Akimi. Hello. Next music for activity, people on the chat.

Jesse Grosjean. Next music, Las Salinas. Music Italian.

3, provolone. Complimenti al nostro DJ Daras che trasmette dalla Polonia. Alla console abbiamo Nicione e ai piatti il nostro naturalmente famosissimo Black. Vai Black, saluta gli amici, vai! Basta Mobe, basta Black, basta, basta, basta. Grazie, grazie a tutti per la buona diretta ragazzi, buon divertimento. Abbiamo cominciato alla grande con Hey Sex.

Ancora bravo il nostro Dallas, vi ricordo dopo c'è Micione, io e poi non mi ricordo più niente. Leggete sotto. Zeus, che è tutta quella pappardella?

Ecco qua. Abbiamo Giuseppe CT dalla Sicilia, ore 20. Poi 21 c'è la Sciacchi dalla Lombardia. 22 c'è Bello Bello e poi non c'è più nessuno.

Vuela, vuela. Vi ricordo che siamo su Radio Sole Luna, la console, c'è Micione. Mica devi ballare con le mani, oh, che devi fare con le mani? Devi ballare e basta. E si balla col gelato, vamos.

quanto mi è dispiaciuto per Sal Da Vinci, ragazzi, è arrivato solo quinto. Sono rimasto male veramente perché meritava l'ultimo posto. Sono rimasto proprio male, ragazzi. No, che meno male, doveva arrivare proprio manco, ci doveva andare. Comunque ha vinto, la Bulgaria ha vinto. Non le conosco bene le canzoni.

Ecca! Dai, Taras! E che compleanno, il compleanno della topolina! Tra tanti, tanti, tanti e tante belle dediche al mio spirulino!

0: Arriva Sash con Ecuador.
1: No Mario, questa dovevo mettere io stasera. Mario, mi hai rubato la canzone.
2: E venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.
0: Sono stato a Casablanca, lì, Marocco. Vuoi venire con me?

Che ho combinato? No, che Zac, se ne è caduto da solo. Con una pinzetta, ragazzi, una pinzetta, tac, e è caduto. Non hanno neanche disinfettato, è uscito manco sangue, dai.

Questo era attaccato ormai, ragazzi, era rimasto, ma proprio attaccato con un po' di pelle. Escúchame.

Abbiamo la richiesta di Tony, l'avevo già. Tormentone TikTok arriva subito, eh. Una richiesta di Tony Gif.

digiti digiti, e poi a seguire c'è l'altro tormentone di TikTok, Big Boom.

Ragazzi, è arrivato Seven, oggi è il compleanno, il nostro amicone Seven che ci ascolta dal Perù. Facciamo gli auguri e tanti auguri, Seven! Bye bye. L'altro tormentone TikTok, Big Boom. Buonasera, Seven.

0: questa canzone dura 16 anni, ragazzi, la sfumo. Hold your breath. L'ho scaricata live ieri,
1: I wanna hear you go.
0: USSR. Concerto a Mosca.

E questa è Cosas della Vida. Lui è Eros Ramazzotti con un bacione. Ciao Akimi! Hasta la prossima! Hasta mañana! Mwah.

Wind of Change. Mi raccomando ragazzi, quando venite in Puglia non fate arrabbiare, non fate arrabbiare i baristi. Mo vi faccio vedere che è successo. C'è sempre, fate i bravi quando entrate nel bar.

0: Diamo la buonasera a Luis. Ciao Luis, alla console c'è Bicione. Ciao. Quindi attente, arriva.
1: Senta, si possono avere due caffè da portare via, gentilmente?
2: Certamente, ci mancherebbe.
1: Grazie.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Qui siamo a Foggia, eh.
2: Buongiorno, signori.
1: Grazie, no?
2: Prego. Due caffè.
0: Ciao Manuela!
2: Signore.
1: Oh, senta, se gentilmente mi
2: Sì?
1: può mettere ogni tipo di zucchero, due bustine per ogni tipo di zucchero.
2: Perché?
1: Se gentilmente mi può mettere due di queste,
3: E perché non sappiamo
1: due
3: quello
2: e
3: che
2: questa
1: e perché
2: gentilezza
1: non sappiamo
2: e
1: che
2: qui
1: tipo.
2: questa gentilezza mi aiuta sempre un culo a me.
1: Ma non
2: Avanti.
1: sappiamo che tipo
2: Allora
1: di
2: due,
1: zucchero,
2: due
1: due sì, perché non sappiamo che tipo. Senta, se poi cortesemente in un altro contenitore mi può mettere un bicchiere di latte freddo e uno di latte caldo.
2: Vediamo questa dopo l'arrivata
3: Ancora non
2: stamattina.
3: voglio la macchiata il caffè.
2: Uno latte freddo e uno
1: Sì,
2: latte
1: uno
2: caldo.
1: latte freddo e l'altro latte
0: Occhio quando venite in Puglia al bar, portate il caffè da casa.
2: E tutti contenti. Andiamo avanti.
1: In quello del latte, se cortesemente mi mette due bustine di questo zucchero.
2: Signore,
1: Non mi dica nulla.
2: ma sapete che questo di caffè che avete bisogno?
3: Ah, no, fai mettere due tovaglioli.
1: Ah, se ci può mettere una bustina anche dei tovaglioli, gentilmente.
2: Egregio signore, le posso dire una cosa? Lei mi sta rompendo i coglioni. Lei ha acquistato due caffè, ma è rotto un cazzo! Tovagliolo, zucchero, l'anima di chi siamo! Mettiamo pure una coccarda qua per questi due caffè, che sei?
3: Ma
2: Ma che io sto trovando, mi devi fare? Io ti vedo, qua pago con cazzo, andate a fare, va in un contenitore, un latte a parte, un zucchero a parte. Andate via, mi avete rotto i coglioni, voi, un bar, un barretto, un caffè, l'arma di quanto ha avuto da lì.
3: un po' di pazienza.
2: Quella pazienza, ma per qua chi ha avuto, sto passato, partendo da qua. Tu
1: Arrivederci.
2: che mi chiami con un toro.
0: Visto? Occhio quando venite in Puglia! Sono i ricchi e poveri con che sarà? Brava,
4: Paese mio,
0: Cata ha capito tutto. Con 2 euro voleva tovaglioli, 18 bustine di zucchero, voleva 4 bicchieri d'acqua e che.

Puoi fare così, Emanuela, puoi fare un paio di notti con Giuseppe Citti, un paio di notti ti sposi con Michele Hulk e tre notti con Ciro. E sei sposato tutto l'anno, dai.

vuole cambiare idea, vorrebbe Michele Hulk tutta la settimana. Arriva una bella tarantella, si chiama Aida, Aida, Aida di Zipepe.

bisogna vedere che Emanuela demolisce con la fame, col che c'ha, madonna mia, se lo magna. Occhio Michele che ti frantuma.

0: chi resta sbro.
1: A me che ha detto che si significa si alza. Aizza. Ci hai provato? Prova a suonare il piffero, Michele, magari tipo il serpente, tipo il cobra, si alza.

Avevamo una DJ molto pratica con la trombona, poi sai quella, quello trombo là, che fa la curva come, come la chiocciola, no? E allora, ma era proprio brava, ragazzi, ne abbiamo tenute più di una, eh. Quelle trombe, no, tipo la chiocciola.

È arrivata Adele, Adele da Teramo. Quindi Adele abita vicino a Hulk, Teramo. Buonasera Adele. Andiamo con qualche tarantella.

0: chi è che strilla così?
1: Questa è la tarantella ronno.
0: Tuo nonno, ma non è morto proprio. È morto, ma finta!
1: È morto, nonno!

Ma basta, no. Passiamo dalla tarantella ro nonno a tarantella ro ciuccio mio. Dammi una spinta.

0: Tra pochi minuti arriva lui, chi lui? Giuseppe CT. È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui.
1: La musica si studia, pare che tutto va a fermi.
2: Mo ciuccio mio fanno verde.
0: Adele non ci fa caso qui. Fanno coi micani all'osso, Adele.

Ragazzi, non vi spostate, sta per arrivare Giuseppe CT, poi ci sarà la Sciacchi e quindi chiuderà bello fino a tardi, eh? Quindi vi saluto tutti, ragazzi, Adele, Emanuela, Azzurra, Carlotta, Tony, Libi, Marica, Fenice, The Crow, Claudio, Alize. E poi andiamo su Pirlotto, Zeus, Jessica, bello Giuseppe che arriva, Daras, perché due volte? Daras, Elka, Hulk, Melody, Dina, Shaki, Paola, il Beccamorto. Quante bella caduce, Cicirinella. State qui, eh? Un abbraccio a tutti, ragazzi, ancora grazie e diamo la buona diretta al nostro DJ Giuseppe. Vai, 3, 2, 1, vai, buona diretta live, Giuseppe.

0: esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va al nostro bravissimo DJ e titolare Micione, un grazie va anche alla nostra titolare Shaki, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina che ci ascoltate tutte le sere, un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe vi auguro a voi tutti un buon ascolto.

Dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera con i bravissimi This World. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Today is a Mess.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei This World, noi passiamo con la bravissima Andrea Berg. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Se man deine ei mat

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Andrea Berg, noi passiamo con il prossimo brano, con i Fragma. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Coco Toc.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Fragma, noi passiamo con il prossimo brano. Con la bravissima Gilda ci andiamo ad ascoltare la sua Non me arrepiendo.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Gilda, noi passiamo con il prossimo brano con Jan e Spoon. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Ring in the Night.

dopo aver ascoltato questa bellissima song di Jam e Spawn, noi passiamo con il prossimo brano. Con il gruppo Sparks ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Non te ama como yo.

Diamo la buona serata e benvenuta in chattina Bobe da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei This World, noi passiamo con il prossimo brano, con i The Logic. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Twist.

dopo averci ascoltato questa bellissima song dei The Logic, noi passiamo con il prossimo brano, con la bravissima La Bouche. Ci andiamo ad ascoltare la sua Sweat Dream.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della mitica La Bouche, noi passiamo con il prossimo brano. Con Lisa Delbo ci andiamo ad ascoltare la sua Albert Dick.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Lisa Del Bo, noi passiamo con il prossimo brano. Con Daniela Giorfi ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, I Love You.

dopo aver ascoltato questa bellissima song del bravissimo Shudin, noi passiamo con il prossimo brano con i Sia, ci andiamo ad ascoltare la loro Bird Set Free.

averci ascoltato questa bellissima song dei Sia, noi passiamo con il prossimo brano, con It Short. Ci andiamo ad ascoltare la sua Comment Cavat.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Black Box, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera. Con Gordon ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Rainier Zone Weld.

0: saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.
1: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà alla console, alla nostra bravissima DJ Shaki. DJ Giuseppe ringrazia voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta, e che dire, risentirci alla prossima diretta, e un grazie sempre a voi tutti. DJ Shaki, se sei pronta, vai, che la console è tutta tua.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Bravo Giuseppe, bella musica. E poi salutami anche i tuoi galletti e le tue galline. E bravo anche i DJ che mi hanno preceduti. Chi è? Ha fatto diretta Daras e Micione. Iniziamo come sempre a salutare chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. E salutiamo anche lei azzurra, Carlotta, Tony Gif, Libi, Marika, Fenice, The Crow, Claudio, Alice, Felix, Pirlotto, Zeus, oh, mi viene sempre in mente Mariolino, e Melody. Un saluto alla Paola, Ciro il Becchino, Jessy, Andrea, Rita, DJ Bello, Giuseppe Citti, ancora grazie Giuseppe, Bobe e grazie anche a te Daras. Un saluto a Elka e a lui, a Ulka. E un caro saluto anche a lui, a Micione. Ciao Bobe. E loro sono i Vegan Boys. Boom, boom, boom. Sarete in mia compagnia fino a circa le 10, le 22, no, le 10, le 22 e 15 minuti. Poi ci sarà DJ Bello. E un grazie a tutti per la buona diretta. Ah, dimenticavo. Buon ascolto, buona musica e buon divertimento.

E arriva lei, Paulina Rubio. Vive el verano. Dai, si balla un pochino, eh?

mi stava preoccupando Fati. Ciao Fati, ciao. Mi stavo preoccupando sul serio, che fine ha fatto Fati? Ciao Anna. Grazie Anna, poi arriverà il tuo brano, che mi hai richiesto poco fa. Mariana Mambo. Sayen.

Beh, un bel brano per Micione. Ho provato a dedicargliela. È molto bella, Micio. When you came into my life. Quando sei entrato nella mia vita. Gli Scorpion. Questa è per te, Micio.

salutiamo Aghetto, vediamo un po' se faccio in tempo. Saluta, ciao Ago. Che lui è come una meteora, arriva, va.

18 giugno. 7 anni di Radio Sole e Luna. Caro Aghetto, è ora di pagare i

0: qua tutto pari, io e Micio, punto.
1: Spazio richiesta.
0: Stare insieme. Questa è una richiesta di Anna Solare. Foto mosse. Lei è Arisa. Buon ascolto, Anna.
2: Ed ecco settembre, le giornate.
0: Salutiamo Dioniso,

0: sa che sta andando Ulka. Buonanotte Ulka.
1: Compriamo insieme nuovi occhiali da sole senza lasciarci le mani, facciamo prove di volo.
0: Sì, mi piace Arisa. Non tutti i brani, però mi piace.
1: Siamo una stella che brucia, una barca di vita. Guarda che cielo stanotte.
0: È arrivata anche la mia amica Maria. Ciao Mary.

Voglio far felice Andrea, voglio essere buona oggi. Il re di denari, nada per te Andrea. Lo faccio perché sei stato malato, eh? Da domani, no, da dopodomani, lo sai, eh?

L'immensità, proprio l'originale, Gianni Dorelli. La dedico a chi piace.

Beh, ragazzi, io sono un po' per le canzoni un po' antiche, tanto sono antica anch'io. Sono vecchiarella come Micio, un po' meno, però.

Maria, la forza della vita. Paolo Vallesi, Gianni Morandi, questa per te, Merita.

C'è qualcosa, c'è qualcuno che si deve far perdonare qualcosa? Beh, se sì, prossimo brano è per lui.

0: ricordo quel pomeriggio.
1: Nico dei Gabbiani. Amore e perdono.
0: Sarà un giorno di maggio.
1: Se dovete farvi perdonare di qualcosa, uno è Hulk.

Andrea, sei tu che devi perdonare me? Eh? Dopodomani si ricomincia. Perché senza di te. Quando sarai più in forma.

dopo farò contenta anche Fati, perché altrimenti non mi parla più. E Anna la dedica a me. Grazie, Anna.

E arriva pure lei, la grande Mia Martini, Bolero. Adesso, Fati. È mia, è mia, è mia, è mia.

0: si avvicina il compleanno, micino.
1: Come un porto sicuro.
0: Che famo?
1: Io volevo conquistare.
0: Ci inviti tutti a cena?
1: Aperto.

Anna, dopo ti voglio far ascoltare un bellissimo brano cantato da un grande della musica italiana, eh? Te la farò ascoltare.

parlavo con mio papà l'altro giorno, quanto mi piacerebbe comprargli una compagna per dare la soddisfazione di fare qualche coniglietto. Poi dopo non so dove metterli comunque. Volevo comprargli la fidanzata, però è un po' un problema.

0: Micione, vada via, ciao. Trentotto luglio, è lui.
1: Là dove finisce il fiume, comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la spina. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male pensando a lei che veniva da lui
0: che veniva da lei.
1: Non fu un incontro ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico.
0: Allora, vogliamo votare se deve andare prossimo Festival di Sanremo del 2027. Ce lo mandiamo sto ometto al festival?
1: Era il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna.
0: Dici davvero, sotto il palco?
1: Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco a pila.
0: Hulk ha sentito Micione, gli è venuto l'abbiocco. Buonanotte, Hulk.
1: Il capo indiano che si chiamava Mo vengo anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro severo ma imparziale dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo film.

0: pagarla tanto.
1: E Raffaella è mia, Tiziano Ferro.
0: Tento mal che vada, solo nega. Ho girato in Latino America, Cuba, Messico, Argentina. E non c'è nome più potente, non c'è nome più importante. Ho cercato

0: una lezione.
1: Se vuoi, Nicione è anche un poeta, né? Se vuoi te la faccio ascoltare, è una poesia d'amore.

che quando Micione mi ha mandato sta poesia, pensavo che era per me. E gli ho detto grazie Micio, molto carino sei stato, grazie. Poi quando l'ho ascoltata, vabbè dai. L'avrei

0: io ti amo. E se non ti basta, ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda. E il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso, che la tua bellezza sola riempirà l'universo. Io ti amo, e se non ti basta, vuoterò il mare, tutte le perle verrò a portare davanti a te. E il mare non piangerà di questo sgarbo, che onde a mille sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo.
1: Io mi sto commuovendo.
0: Se non ti basta, solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle tue mani. E sarà ghiaccio per il bruciare delle mie passioni. Io ti amo. E se non ti basta, anche le nuvole catturerò e te le porterò domate. E su te piover dovranno, quando d'estate per il caldo non dormi. E se non ti basta, perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta,

0: Slate ti ricopre un ospedale, ma vaffanculo proprio, va.
1: Spazio richiesta.
2: Unica, Antonello Venditti, questo brano Viciano lo dedica a me. Dopo voglio dedicare un bel brano anche a Jessy. Jessy l'ascolteremo domani sera ore 18.

Grazie Giuseppe, la prossima è anche per te, non scappare. Non è Lara Fabian, eh? Lei è Flavia Stoica, adagio, per Jessie e per Giuseppe CT, dai, per voi.

0: R come radio.
1: Oh Signore, che stacco, sono andato a pigliare Micio.
0: L come luna.
1: Chi era?
0: Tutto questo fanno Radio Sole Luna, la radio che ti riscalda il cuore. In console per voi sale DJ Shagira. DJ Shagira, l'unica DJ che riesce a trasformare la musica in emozioni. A tutti voi un buon ascolto. DJ Shagira.
1: Buonanotte Maria. Eccolo qua, dai, piace molto. Affatti, il micione innamorato. Va bene, dai, ascoltiamola. Salutiamo anche Anna.
2: Nella notte, tomboloni, colpi e botte. Che succede giù in cortile?

0: No.
1: Grazie Anna, grazie Dani.

Grazie Jessy. Buonanotte, buon riposo Jessy, a domani.

10 minuti ancora in mia compagnia, poi arriverà DJ Bello e poi ci porterà Nanna lui. Mi raccomando, è bello, le nostre canzoni, il mio canto libero e lo spazzacamin. Il ballo del gorilla. Lo dedichiamo a Ciro il Becchino, dai. Per te, Ciruzzo bello.

0: col prossimo brano i saluti, ragazzi. DJ Bello, sei vivo? Ci sei?
1: Poi dice, so qua, so qua. Mica scappo, eh.

salutiamo Maurizio da Bolzano. Grazie Catwoman.

0: questo è il mio ultimo brano e saluti. Stasera canto Ricchi e Poveri.
1: Io canterò anche se non c'è qualcuno.
0: Questa la dedico a voi.
1: E qui non c'è da un po'.
0: Noi ci sentiremo martedì.
1: Quanto amore vi canto.
0: È un grazie di cuore a tutti.

0: Ancora grazie a voi. Buona diretta, dice Bello, dalla Lombardia a Lazio, la console è tutta tua, Bello.
1: Ciao a tutti!

Buonasera, buonasera, buonasera a tutti qui, dice bello bello sempre su Radio Sole Luna, la prima di web, batte, fatte, batte i cuori. Grazie a tutti del buon ascolto e la buona presenza. Grazie Dina, passata diretta calda calda, e grazie a tutti i DJ anche che mi hanno preceduto prima di me. Grazie, grazie, grazie a tutti, bella belle dirette, bravi, bravi, bravi, bravi. Facciamo ben salutini affettuosi, calorosi come sempre, a Dina Micione, Marcos Palabona e tutto lo staff di Radio Soluna e tutti quanti, e grazie a tutti per l'ascolto, buona presenza e una buona diretta, e grazie a tutti di cuore a tutti.

grazie anche a Rita che sta nel privato, che si crede che dormo, invece non dormo io ragazzi, sono sveglio, vi osservo io.

grazie a tutti che si preoccupano di me, che se dormo o tutto quanto. Grazie anche a Rita, sei preoccupata, ci sei? Tutto a posto?

bella, bella, bella, bella sto brano musicale. Sono i Pooh questi. Tutto per voi da Cappello Bello e tutto lo staff di Radio Sellona. Scusate se un po' il chitino di gola stasera, però vi sento bene.

Ma ragazzi, belli belli, sta arrivando un altro brano musicale, tutto per voi, tutto bello bello, tutto lo staff di Radio Su Una, vai vai, con Massimo Ranieri, tutto per voi, tutto bello bello.

in cuore. È come sfidare Dio.

0: libero.
1: Bella, bella, bella anche questa. Lucio Battisti, questo è diamo tutto quanto al nostro micione miau miau miau, titolare Radio Sole o Luna.
0: Al di là del limite.

Ciao ciao Andrea, buonanotte, buonanotte, alla prossima sempre su Radio Solino, e grazie, grazie, ciao ciao Andrea, buonanotte e grazie della buona musica.

0: E va ragazzi, belli belli con un altro brano musicale, tutto per voi, cioè bello bello.
1: Zwei Polizei, drei, vier Grenadier, fünf, sechs alte Gags, sieben, acht gute.

Ma ragazzi, belli belli, ma sta arrivando Francesco Gabbani, bella bella, viva la vita, tutto per voi, c'è bello bello, sempre sulla Radio Soluna.

0: Beh, ragazzi, non me l'aspettavo questa cosa, cazzo, ma siete matti, siete. È bellissima sta roba qua. Ma questo è il video di Viva la Vita?
1: No, è questo il video di Viva la Vita.
0: Ah, è questo? Davvero?
1: Sì. Sono un po' capito. Oggi mi sento una pozzanghera se l'ansia mi afferra.

Allora ragazzi belli belli, un altro brano musicale tutto per voi, Deci bello bello Galli, casa mia, tutto per voi, Deci bello bello, sempre su Radio Sulla Luna.

0: l'avrei detto
1: grazie
0: mai.
1: Grazie a tutti, da Gianni Moranti e da Dice Bello Bello e tutto lo staff di Radio Soli Luna. Grazie a tutti, buon ascolto e la buona permanenza. Noi ci sentiamo presto, sempre su Radio Soli Luna, mi raccomando, numerosi come sempre. Grazie a tutti del buon ascolto, buona permanenza. Facciamo un bel salutino affettuoso e caloroso come sempre a Dina, Riccione, ma insomma abbiamo tutto lo staff di Radio Zoom e tutti i DJ mi hanno preceduto prima di me. E grazie a tutti e buonanotte a tutti del Giabello Bello e tutto lo staff di Radio Zoom. Noi ci sentiamo presto, al prossimo diretta, e grazie a tutti e alla prossima. Ciao ciao a tutti, buonanotte a tutti e grazie a tutti. Ciao ciao a tutti, alla prossima, un bacio a tutti. C'è Bello Bello e tutto lo staff di Radio Zoom. Alla prossima, ciao ciao.
2: E quella porta chiusa in faccia a chi non mi ha tradito quella volta.
1: Buonanotte a tutti.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.